Santo Giorgio e Santo Le, preia Gesù da mare. Santo Giorgio e Santo Le, preia Gesù da mare. Santo Giorgio e Santo Le, preia Gesù.

0: sconsolati.
1: Mi sono fermato con il Rio d'Argento, lo Sacramento, la Guanità.
2: Poslušate oddajo Ritem mesta
3: na Radiu Maribor.